0: Sono la FM. Senti essere di Hattie.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.